attacca più il controllore della Rosa allo 34 minuti, adottando il secondo canto per l'equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1.